0: 92.8.
1: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: Concessionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Rujan 2026.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno cari ascoltatrici, buongiorno cari ascoltatori dai microfoni della redazione italiana. Oggi con voi è Ileana, oggi è l'8 settembre, martedì. Il sole è sorto alle 6.32 minuti e tramonterà alle 19.26 minuti. Oggi si celebra la Natività della Beata Vergine Maria, Mala Gospa, come la chiamiamo in croato, festa della patrona della parrocchia di Lussin Piccolo. Oggi nella nostra chiesa si festeggiano le sante messe. Questa mattina si è festeggiata la santa messa mattutina alle 7.30 e questa sera alle ore 19 si terrà la messa solenne e sarà presieduta da Don Sasha Ilic, parroco di Cherso. Dalla parrocchia invitano tutti i fedeli a unirsi alla celebrazione della patrona della parrocchia di Lussin Piccolo e alla preghiera comune. Dunque la messa solenne questa sera alle ore 19. Risultati turistici a Lussino migliori rispetto all'anno scorso. I risultati turistici nel territorio della città di Lussin Piccolo continuano a registrare una crescita. Nei primi 8 mesi di quest'anno sono stati registrati 262.642 arrivi e oltre 1.887.000 pernottamenti, segnando rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente un aumento del 1,8% negli arrivi e del 1,1% nei pernottamenti. Il maggior numero di pernottamenti è stato effettuato da ospiti provenienti dalla Slovenia, seguiti da Germania, Croazia, Italia e Austria. Spicca in particolare la crescita del turismo interno, con un aumento di oltre l'8% negli arrivi e di oltre 4% nei pernottamenti rispetto all'anno scorso. Tra i mercati esteri, l'incremento più marcato riguarda l'Ungheria, con un aumento dei pernottamenti superiore al 10%. Per quanto riguarda le tipologie di alloggio, i campeggi mantengono il primato con oltre 746.000 pernottamenti, mentre gli alberghi registrano una crescita del 7,15% a conferma del proseguimento di una stagione turistica di grande successo a Lussino. Grande adesione alle raccolte di sangue a Lussino e Cherso. Nei giorni scorsi si sono svolte a Lussin Piccolo e a Cherso le regolari raccolte del sangue per i donatori volontari. La risposta dei cittadini ha dimostrato ancora una volta la grande solidarietà della popolazione isolana. A Lussin Piccolo, durante la raccolta svoltasi venerdì, hanno donato il sangue 76 dei 91 donatori registrati, tra cui 4 nuovi volontari che si sono avvicinati alla donazione per la prima volta. Ieri a Cherso si sono presentati 48 donatori e 41 persone hanno potuto donare il sangue. Motivo di particolare soddisfazione è l'adesione di 3 nuove donatrici alla loro prima esperienza. La sezione cittadina della Croce Rossa di Lussin Piccolo ringrazia tutti i donatori per l'ampia partecipazione, la sensibilità e la generosità, ricordando come ogni singola goccia di sangue donata possa salvare una vita umana. Da quest'anno tutti i nuovi donatori ricevono un attestato di ringraziamento e un omaggio di benvenuto nella grande famiglia dei donatori volontari. Lussinava, il festival con le vele lussignane intorno al mondo, prosegue con laboratori ed escursioni in barca gratuite. Questa mattina dalle 9 alle 12 e oggi pomeriggio dalle 18 alle 21 si può fare un giretto in barca con il barcariolo lussignano Steno Vidulic. Domani conferenza Il cibo a bordo nell'ambito del Festival Lussinava. Domani il Museo della Possiomeno si terrà l'interessante conferenza Il cibo a bordo. La storica Irena Dlak illustrerà l'alimentazione dei naviganti, la vita quotidiana sulle imbarcazioni e l'evoluzione della cucina di bordo attraverso i secoli. L'appuntamento è domani, fissato alle ore 19. Giovedì al via Taste of Mediterranean. Questo giovedì Lussin Piccolo tornerà ad accogliere chef di spicco provenienti dalla Croazia e dall'estero per la 14ª edizione del Festival Internazionale Taste Mediterranean. L'inaugurazione si terrà alle ore 19 presso la pescheria della città, dove il pubblico potrà degustare piatti dell'autentica tradizione culinaria mediterranea a base di pescato fresco di mare e acqua dolce e prodotti a chilometro zero.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato con nubi sparse, molto caldo, vento debole da sud-ovest, mare quasi calmo. Temperatura dell'aria massima per oggi 32 gradi centigradi, temperatura del mare tra 25 e 27 gradi centigradi. Domani il tempo cambierà, possibile annuvolamento con pioggia, vento di bora, poi di scirocco e temperature in diminuzione. Cari ascoltatrici, godiamoci ancora questa bellissima giornata praticamente estiva e terminiamo il primo notiziario della giornata con un pensiero. Con la sua luce il giorno ci dona i suoi colori, noi proviamo ad aggiungere qualche sfumatura e il profumo di un sorriso e anche di un caffè. Buon martedì, a risentirci.
0: Il notiziario.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin e Radio Jadranka.
1: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Korenje, kilogram, samo 74 centov. Rukola, 100 gramov, 79 centov. Avokado kos, 1,49 €. Čija kruh, 300 gramov, 1,35 €. Limonina rezina kos, 1,20 €. Čokolada Milka MM Max, 300 gramov, 2,99 €. Pivo Staropramen, pol litra, 1,45 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinsko pleče brez kosti, kilogram, 3,69 €, ter izkoščeno piščančje bedro s stegnom, kilogram, 4,89 €. Za vaš dober dan!
1: Ciao, sto cercando un souvenir, qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
2: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia, qualcosa di locale e gustoso.
1: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
2: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosi.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...
6: Radio Lošinj.

0: Buon pomeriggio cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Oggi con voi Ileana con il notiziario, con il giornale radio pomeridiano dell'8 settembre, martedì. La Chiesa Cattolica festeggia la Natività della Beata Vergine Maria. Oggi il sole è sorto alle 6:32 minuti e tramonterà alle 19:26 minuti. Oggi si celebra la Natività della Beata Vergine Maria, Malagospa, è la festa della patrona della parrocchia di Lussin Piccolo. La Santa Messa mattutina è già stata celebrata alle ore 7:30, mentre la Messa solenne serale si terrà questa sera alle ore 19 e sarà presieduta da Don Sasha Ilic, parroco di Cherso. Dalla parrocchia invitano tutti i fedeli a unirsi alla celebrazione della patrona della parrocchia di Lussin Piccolo e alla preghiera comune. Risultati turistici a Lussino migliori rispetto all'anno scorso. I risultati turistici nel territorio della città di Lussin Piccolo continuano a registrare una crescita. Nei primi 8 mesi di quest'anno sono stati registrati 262.642 arrivi e oltre 1.887.000 pernottamenti, segnando rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente un aumento dell'1,8% negli arrivi e dell'1,1% dei pernottamenti. Il maggior numero di pernottamenti è stato effettuato da ospiti provenienti dalla Slovenia, seguiti da Germania, Croazia, Italia e Austria. Spicca in particolare la crescita del turismo interno, con un aumento di oltre 8% negli arrivi e di oltre 4% nei pernottamenti rispetto all'anno scorso. Tra i mercati esteri, l'incremento più marcato riguarda l'Ungheria, con un aumento dei pernottamenti superiore al 10%. Per quanto riguarda le tipologie di alloggio, i campeggi mantengono il primato con oltre 746.000 pernottamenti, mentre gli alberghi registrano una crescita del 7,15% a conferma del proseguimento di una stagione turistica di grande successo a Lussino. Grande adesione alle raccolte di sangue a Lussino e Cherso. Nei giorni scorsi si sono svolte a Lussin Piccolo e a Cherso le regolari raccolte del sangue per i donatori volontari. La risposta dei cittadini ha dimostrato ancora una volta la grande solidarietà della popolazione isolana. A Lussin Piccolo, durante la raccolta svoltasi venerdì, hanno donato il sangue 76 dei 91 donatori registrati, tra cui 4 nuovi volontari che si sono avvicinati alla donazione per la prima volta. Ieri a Cherso si sono presentati 48 donatori e 41 persone hanno potuto donare il sangue. Motivo di particolare soddisfazione è l'adesione di 3 nuove donatrici alla loro prima esperienza. La sezione cittadina della Croce Rossa di Lussin Piccolo ringrazia tutti i donatori per l'ampia partecipazione, la sensibilità e la generosità, ricordando come ogni singola sacca di sangue donata possa salvare una vita umana. Da quest'anno tutti i nuovi donatori ricevono un attestato di ringraziamento e un omaggio di benvenuto nella grande famiglia dei donatori volontari. Le giornate di donazione si sono tenute venerdì a Lussin Piccolo e ieri a Cherso, a cura della Croce Rossa di Lussin Piccolo. Nel fine settimana quasi 500 infrazioni stradali nella regione litorale-montana. Nel corso dello scorso fine settimana la polizia ha intensificato i controlli stradali nella regione litorale-montana, registrando 470 infrazioni. La maggior parte ha riguardato l'eccesso di velocità con ben 94 casi, seguiti dal mancato uso delle cinture di sicurezza, dalla guida in stato di ebbrezza e dall'uso improprio del cellulare alla guida. Nel fine settimana si sono verificati anche 37 incidenti stradali con un bilancio di un decesso, 4 feriti gravi e 10 lievi. La polizia rinnova l'appello a una guida responsabile e al pieno rispetto del codice della strada. Prosegue l'Ossinava, il festival con le vele lussignane intorno al mondo. Prosegue con laboratori ed escursioni in barca gratuite. Anche questa settimana c'è un fitto programma per tutte le età. Oggi, questo pomeriggio, dalle 18 alle 21, davanti al Museo dell'Apossiomeno, apre l'Ossinava Point. I visitatori potranno partecipare a laboratori pratici, riscoprire gli antichi mestieri marinareschi e della pesca e conoscere i prodotti tipici locali. Continuano anche le uscite gratuite in mare giro nella baia Girpo Valley, che permettono a residenti e turisti di ammirare l'insenatura di Lussin Piccolo dal mare, insieme al barcaiolo lussignano Steno Vidulic. Le uscite si svolgono dalle 9 alle 12 e nuovamente dalle 18 alle 21 ogni giorno. Domani, sempre nell'ambito del Festival Lossinava, il cibo a bordo. Presso il Museo della Possiomeno si terrà l'interessante conferenza Il cibo a bordo della storica Irena Dlacca, la quale illustrerà l'alimentazione dei naviganti, la vita quotidiana sulle imbarcazioni e l'evoluzione della cucina di bordo attraverso i secoli. L'appuntamento è domani alle ore 19 presso il Museo della Possiomeno. Aperte nuove mostre a Lucino e a Neresine. Gli appassionati d'arte possono visitare in questi giorni diverse nuove esposizioni inaugurate nello scorso fine settimana. Alla Galleria Frezzi del Museo di Lucino è allestita la mostra Racconti esemplari in scatola dell'artista Slavko Krunic, ispirata alle figure e alle storie della storica fabbrica di conserve di Lucino. L'esposizione resterà aperta fino all'8 ottobre. Presso la Galleria del Vecchio Frantoio Tuoricia, a Neresine, si può ammirare la mostra In Mare di Barbara e Ferdinand Nanni Trentz, assieme alla rassegna La linea nello spazio del pittore accademico Dragutin Dado Kovacevic. Sempre a Neresine sono visitabili la mostra fotografica La vita sull'isola e la fotografia e l'esposizione di modelli navali di Sergeant Glavan, mentre sulla riva dei capitani lussignani è allestita la mostra all'aperto Il patrimonio marittimo e velico di Lussino. Dunque per ognuno qualcosa. Giovedì al via Taste the Mediterranean. Questo giovedì Lucin Piccolo tornerà ad accogliere chef di spicco provenienti dalla Croazia e dall'estero per la 14ª edizione del Festival internazionale Taste the Mediterranean. L'inaugurazione si terrà alle ore 19 presso la pescheria della città, dove il pubblico potrà degustare piatti dell'autentica tradizione culinaria mediterranea a base di pescato fresco di mare, d'acqua dolce e prodotti a chilometro zero. La freccia del tempo, conferenza a Cherso, che cos'è il tempo e perché lo percepiamo costantemente come un viaggio a senso unico. A questo e ad altri interrogativi risponderà la conferenza di divulgazione scientifica La freccia nel tempo, aperta alla cittadinanza e agli appassionati. L'incontro sarà tenuto da Rajka Jordana Šepić, docente del Dipartimento di Fisica dell'Università di Fiume, che attraverso un percorso tra tempo, cosmo e fisica renderà accessibile al grande pubblico uno dei temi più affascinanti della scienza moderna. L'appuntamento con La freccia nel tempo, un IRI per Cherso, si terrà venerdì 11 settembre alle ore 20 presso il Palazzo Moise a Cherso. Aperte le iscrizioni della scuola di pallacanestro. Il club di pallacanestro Jadranka invita bambine e bambini dalla prima alla quinta classe della scuola elementare a iscriversi ai nuovi corsi. Gli allenamenti si terranno il martedì, il giovedì e il venerdì e per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al responsabile della scuola basket Želimir Kovacevic. Settembre. All'insegna del teatro per ragazzi. Nel mese di settembre Lucin Piccolo e Lucin Grande si trasformano in un grande palcoscenico per i giovani. Il mese del teatro per ragazzi propone 3 spettacoli, laboratori creativi, rappresentazioni di burattini e numerose attività dedicate all'infanzia. Il cartellone prende il via questo sabato a Lucin Grande con lo spettacolo Il Corvo e la Volpe, seguito da un laboratorio artistico per bambini. Almanacco del giorno, 8 settembre, accadde nel 1974 scandalo Watergate. Il presidente statunitense Gerald Ford perdona il presidente Richard Nixon per tutti i crimini che potrebbe aver commesso mentre era in carica. Tra i nati famosi, nel 1925 Peter Sellers, attore statunitense. Tra i scomparsi famosi, nel 1949 Richard Strauss, compositore e direttore d'orchestra tedesco. Nel 2009 Mike Buongiorno, conduttore televisivo e radiofonico. Nel 2022 muore Elisabetta II, regina britannica. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il giornale radio pomeridiano con un pensiero scritto da Khalil Gibran. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata, e a risentirci.
1: Il notiziario su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lucin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.

Tempo oggi ancora stabile e sereno, vento debolissimo, mare quasi calmo. Domani è previsto un cambiamento del tempo, possibile annuvolamento anche nelle ore pomeridiane di pioggia, vento di bora, poi di scirocco e temperature in lieve diminuzione.

92.8 siete in ascolto della Radio Loshin Radio Jadranka. 92.8 siete in ascolto della Radio Loshin Radio Jadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana siamo con voi con l'ultimo notiziario in lingua italiana della giornata dell'8 settembre, martedì. Oggi con voi è Ileana. La Chiesa Cattolica festeggia oggi la Natività della Beata Vergine Maria. Il sole è sorto alle 6:32 minuti ed è tramontato già alle 19:26 minuti. Il giorno è durato oggi 12 ore 54 minuti e la notte durerà 11 ore e 6 minuti. E queste sono le attualità locali. Come abbiamo detto, oggi la Chiesa Cattolica festeggia la Natività della Beata Vergine Maria e la festa della nostra Santa Patrona di Lussinpiccolo, la nostra chiesa parrocchiale dedicata appunto alla Natività della Beata Vergine Maria. Le sante messe si sono celebrate questa mattina alle 7:30 e in corso la Santa Messa solenne che è iniziata alle ore 19. Grande adesione alle raccolte di sangue a Lussino e Cherso. Nei giorni scorsi si sono svolte a Lussinpiccolo e a Cherso le regolari raccolte di sangue per i donatori volontari. La risposta dei cittadini ha dimostrato ancora una volta la grande solidarietà della popolazione isolana. A Lussino la raccolta si è svolta venerdì scorso, mentre a Cherso ieri. Dalla Croce Rossa Lussignana ringraziano di cuore a tutti coloro che hanno voluto essere parte della famiglia dei donatori volontari. Nell'ambito del Festival Lussinava con le vele lussignane intorno al mondo, domani presso il Museo della Possiomeno alle ore 19 si terrà la interessante conferenza Il cibo a bordo della storica Irena Dlacca.

0: la quale illustrerà l'alimentazione dei naviganti, la vita quotidiana sulle imbarcazioni e l'evoluzione della cucina di bordo attraverso i secoli. Giovedì al via Taste the Mediterranean. Questo giovedì Lus in Piccolo tornerà ad accogliere chef di spicco provenienti dalla Croazia e dall'estero per la 14ª edizione del Festival Internazionale Taste the Mediterranean. L'inaugurazione si terrà alle ore 19 presso la pescheria, dove il pubblico potrà degustare piatti dell'autentica tradizione culinaria mediterranea a base di pescato fresco di mare, acqua dolce, prodotti a chilometro zero. La comunità degli italiani di Lus in Piccolo organizza una gita in Pullman in Emilia-Romagna, Bologna, Modena, Parma, Ferrara dall'8 all'11 ottobre di quest'anno. Viaggio in Pullman, sistemazione in alberghi 3 o 4 stelle, servizio di mezza pensione, visite guidate, ingresso al Museo Ferrari e degustazione del parmigiano reggiano. Per prenotare, chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al 099-327-4320 oppure scrivere a cillusinpiccolo@gmail.com.
1: Previsioni del tempo.

0: Le previsioni del tempo, oggi ancora caldo, ancora stabile, però da domani il tempo cambia. Possibile annuvolamento con pioggia, vento di bora e di scirocco, temperature in lieve diminuzione. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui, come di solito, con un pensiero. Alcune persone dovrebbero ricevere almeno una volta lo stesso trattamento che riservano agli altri, come lezione. A risentirci.
1: Il notiziario.

0: 92.8.
1: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Money.